Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8380.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

but she mine. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 9 1.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 32 minuti. Now rebooting.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5032.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Ma quanto costa la felicità?

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 8 7

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2 5.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Benissimo le prime ore della giornata, poi datevi da fare per organizzare meglio le vostre finanze. È il momento giusto per riordinare i pensieri. Toro. Dovete concretizzare un desiderio. Il fisico ha bisogno di cure e attenzioni. Non trascuratevi oltre. Gemelli. La luna nel vostro segno migliora la situazione generale perché contribuirà ad aumentare il senso di benessere e il decisionismo che vi contraddistinguerà. Cancro. Lasciatevi trasportare dalle vostre sensazioni che sono giustissime. Non ascoltate chi vi vuole male e vi invidia. Leone. In mezzo alle tensioni create dall'opposizione di Saturno con Urano, dovreste rendervi conto di quanto sia importante decidere qualcosa per il futuro. Vergine. Casa e lavoro, famiglia e carriera. Non aspettate troppo a svoltare la pagina. Chi ha tempo non aspetti tempo. Bilancia. Marte e Venere sono promesse mantenute di un periodo elettrizzante, soprattutto dal punto di vista sentimentale e passionale. Scorpione. Oggi potrete continuare a discutere con qualcuno su come portare avanti un lavoro mentre voi non ci sarete. Vi sentirete particolarmente indispensabili, ma non esagerate. Sagittario. In amore, grandi conflitti vi aspettano nel settore passionale. Attenzione a un tradimento. Capricorno. Momenti molto produttivi e concreti durante tutto l'arco della giornata. Avrete una spinta in più per lottare contro qualche ostacolo imprevisto. Acquario. Rivolgetevi con fiducia agli amici e ai conoscenti che sono pronti ad aiutarvi. Problemi di incomunicabilità in famiglia. Pesci. I vostri programmi marceranno speditamente anche oggi, con un cielo ultracarico e positivo. Il presente è sereno e le prospettive ottime. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 5 5 4

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: CNR, giornale radio.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: get it.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0, 8, 2, 3,

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 9
1: e poi ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: CNR, giornale radio.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Benissimo le prime ore della giornata, poi datevi da fare per organizzare meglio le vostre finanze. È il momento giusto per riordinare i pensieri. Toro. Dovete concretizzare un desiderio. Il fisico ha bisogno di cure e attenzioni. Non trascuratevi oltre. Gemelli. La luna nel vostro segno migliora la situazione generale perché contribuirà ad aumentare il senso di benessere e il decisionismo che vi contraddistinguerà. Cancro. Lasciatevi trasportare dalle vostre sensazioni che sono giustissime. Non ascoltate chi vi vuole male e vi invidia. Leone, in mezzo alle tensioni create dall'opposizione di Saturno con Urano, dovreste rendervi conto di quanto sia importante decidere qualcosa per il futuro. Vergine, casa e lavoro, famiglia e carriera. Non aspettate troppo a svoltare la pagina. Chi ha tempo non aspetti tempo. Bilancia. Marte e Venere sono promesse mantenute di un periodo elettrizzante, soprattutto dal punto di vista sentimentale e passionale. Scorpione. Oggi potrete continuare a discutere con qualcuno su come portare avanti un lavoro mentre voi non ci sarete. Vi sentirete particolarmente indispensabili, ma non esagerate. Sagittario. In amore, grandi conflitti vi aspettano nel settore passionale. Attenzione a un tradimento. Capricorno. Momenti molto produttivi e concreti durante tutto l'arco della giornata. Avrete una spinta in più per lottare contro qualche ostacolo imprevisto. Acquario. Rivolgetevi con fiducia agli amici e ai conoscenti che sono pronti ad aiutarvi. Problemi di incomunicabilità in famiglia. Pesci. I vostri programmi marceranno speditamente anche oggi, con un cielo ultracarico e positivo. Il presente è sereno e le prospettive ottime. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: CNR, giornale radio.
3: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a €4,99 e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a €4,99. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
6: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni, la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare 2 anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, ieri in ombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
5: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato, voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
5: Ed è tutto, a più tardi.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
9: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: CNR, giornale radio.

0: trent'anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Radio Jukebox.
4: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
5: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni, la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare 2 anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, e rinombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
4: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva. Attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran, dal canto loro, informano di aver colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi. Devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina, ammanettato, è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro, con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
4: Ed è tutto, a più tardi.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Benissimo le prime ore della giornata, poi datevi da fare per organizzare meglio le vostre finanze. È il momento giusto per riordinare i pensieri. Toro, dovete concretizzare un desiderio. Il fisico ha bisogno di cure e attenzioni. Non trascuratevi oltre. Gemelli, la luna nel vostro segno migliora la situazione generale perché contribuirà ad aumentare il senso di benessere e il decisionismo che vi contraddistinguerà. Cancro, lasciatevi trasportare dalle vostre sensazioni che sono giustissime. Non ascoltate chi vi vuole male e vi invidia. Leone, in mezzo alle tensioni create dall'opposizione di Saturno con Urano, dovreste rendervi conto di quanto sia importante decidere qualcosa per il futuro. Vergine, casa e lavoro, famiglia e carriera. Non aspettate troppo a svoltare la pagina. Chi ha tempo non aspetti tempo. Bilancia, Marte e Venere sono promesse mantenute di un periodo elettrizzante, soprattutto dal punto di vista sentimentale e passionale. Scorpione, oggi potrete continuare a discutere con qualcuno su come portare avanti un lavoro mentre voi non ci sarete. Vi sentirete particolarmente indispensabili, ma non esagerate. Sagittario, in amore grandi conflitti vi aspettano nel settore passionale. Attenzione a un tradimento. Capricorno, momenti molto produttivi e concreti durante tutto l'arco della giornata. Avrete una spinta in più per lottare contro qualche ostacolo imprevisto. Acquario, rivolgetevi con fiducia agli amici e ai conoscenti che sono pronti ad aiutarvi. Problemi di incomunicabilità in famiglia. Pesci, i vostri programmi marceranno speditamente anche oggi, con un cielo ultracarico e positivo. Il presente è sereno e le prospettive ottime. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Il piedi due tra i preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina, sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio,

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: questa è Radio Jukebox, pronti a soddisfare la vostra voglia di musica. Se siete in vacanza avete portato Jukebox, vero? Dico, ci state ascoltando anche dal mare, dalla spiaggia, dove siete, cosa fate, con chi siete? 393 999 7794, e fatemelo sentire il vostro buongiorno, fatemi sentire che
1: buongiorno,
0: ci siete.
1: Buongiorno a tutti da Fabio Vladi, ciao.
0: Sentilo, dai, tutto bello, allegro, felice il nostro amico Fabio.
2: Ma buongiorno e buon lunedì a tutti da Beppe.
0: Anche Beppe felice e contento per il lunedì. Ragazzi, ma che grande era ieri sera Madonna. Ma che grande era ieri sera Madonna. Vogliamo parlarne di Madonna.

0: 3899-477-794 il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. Ci siete voi, eh? Fatemi sentire il vostro buongiorno, il popolo di Jukebox che si, vabbè, che si sveglia, no, si è già svegliato.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, buon inizio settimana da Albi da Torino. Ciao.
0: Buongiorno Albi.
2: Buongiorno da Maddi.
0: Buongiorno Maddi, senti la com'era felice e contenta la nostra amica Maddi. Vedi la felicità di ascoltare i Jukebox ed iniziare la mattinata insieme, eh?

Gianna Nannini con noi su Radio Jukebox insieme a Marra. Bellissima. No, vabbè, bellissima, mi piace. America Inc. 393 999 7794, popolo di Radio Jukebox, restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Marcella Bella, questa era Millaria su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai, sentiamo.
1: Oh,
0: voi
1: Vladi, buona giornata da Francesca.
0: Ciao, Francesca.
1: Tutti voi di Radio Jukebox, un bacio Vladi, ciao, grazie.
0: Ma che carina la nostra Francesca. Mm. Ragazzi, a me piace Gaia.

0: casa nostra, mi piace molto questa canzone. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci ascoltate e ci guardate sempre.
1: Buongiorno Vladino, buon inizio settimana a te e a tutta la family di Radio Jukebox, da Gianmarco.
0: Buongiorno Gianmarco.
2: Buongiorno Vladi, da buongiorno. Sala di Tendenza Vigliana, buon inizio settimana a tutti.
0: Ma sentila lei, questa è Radio Jukebox, lui è Alex Warner.

0: su Warner con noi su Radio Jukebox. Fatemi se... No, vabbè, ma che belle fotografie. Vabbè, siete in vacanza?
1: Siete... Buongiorno caro Vladi da Melo. Sono a Caologna oggi. Un abbraccio grande.
0: Buongiorno Melo e grazie anche per le immagini bellissime.
2: Vladino, buongiorno, buon lunedì a tutti quanti da Ale, a tutti gli amici di Radio Jukebox.
0: Buongiorno Ale, buona mattinata.

0: prima di partire per un lungo viaggio ricordatevi di scaricare l'app di Radio Jukebox, mi raccomando, oppure memorizzare sulla vostra autoradio e del DAB, memorizzate il Radio Jukebox. In DAB in tutta Italia vi accompagniamo da nord a sud Italia senza nessun problema. Ci siamo, ecco, viviamo l'Italia insieme viaggiando con la musica di Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
2: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa? Deghi semplicemente andare su deghi.it. Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: le ragazze serie su Radio Jukebox. La richiesta Carmela che ci segue da Acri. A me piace molto questa canzone. Poi allora tutto l'album, quell'album lì di Marco Masini, bellissimo. Sentiamo le vostre voci, sentiamo il vostro. Intanto anche buongiorno, sentiamo un pochettino chi è con noi. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno e buon lunedì a tutti.
0: Buongiorno.
1: Sono sempre io, Teresa De Paliemo.
0: Ciao Teresa,
1: guardi,
0: buongiorno.
1: Se mi puoi dedicare una canzone di Adriano Celentano, pure Gigi D'Agostino.
0: Sì.
1: Ma detto un'allegra. E la dedica a mio marito,
0: Gelosia,
1: con tantissimo amore.
0: Celentano.
1: E pure al mio pubblico, alle vostre famiglie. Ti manda saluti Paolo, quelli della struttura, mia sorella, ti mandano tanti saluti.
0: Bene.
1: Un buon inizio settimana a tutti. Teresa da Palermo. Ciao Pino, ti amo. Sangue che bello mio marito. Ma chi si
0: è
1: pure. Ciao Vlad, non ti squidare la canzone,
0: no,
1: ti raccomando. Ah, beh, un'altra cosa, ti raccomando la canzone, non tu squidare.
0: Me l'hai già detto.
1: Ciao, Pino, ti voglio bene, ciao, ti amo, Pino.
0: Me l'hai già detto, eccola qua in arrivo. Gelosia, Adriano Celentano. Ne approfittiamo anche per andare a salutare Simona, che se mi faresti ascoltare una canzone qualsiasi di Celentano.

0: Zia su Radio Jukebox. 393 999 7794, fatemi sentire, perché insomma c'è la nostra amica Teresa che aggiunge che cosa.
1: Dio, tu mi hanno sempre un buongiorno, non mi fa sentire aspetta. Mai prima.
0: È perché
1: ciao a tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, il tuo buongiorno è già con la richiesta. Noi il primissimo buongiorno che vi chiediamo è solo un buongiorno da pochi secondi senza nessuna richiesta. Insomma, solo il buongiorno. Capito, Teresa? Vai.

Danni 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Dove siete, cosa fate, con chi siete, popolo di Jukebox?

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Mauro. Buongiorno Mauro. 393-999-7794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Ciao, sentiamo.
1: Ciao Vladi, buon inizio di settimana e buona giornata. Sono sul lavoro, con chi sono? Sono io e il camion. Okay. Ciao! Carmelo da Novara.
0: Ciao Carmelo, a Novara che sta lavorando, per questo ciao Carmelo, sul suo camion. E noi di Radio Jukebox che teniamo compagnia.

Bracci, maledetto me, su Radio Jukebox. Siamo anche in televisione, accendete il televisore, sintonizzatelo su Jukebox TV. Dove siete? Ecco, punto di domanda. Allora, in tutta Italia, Smart TV canale 254, ma se siete in Calabria, per esempio, insomma sul canale 92 ci vedete, o sul canale 177. Devo andare a salutare il Lido Oasi di Grotteria Mare, ci tenete tanta compagnia con la vostra musica. È possibile ascoltare Daniele Silvestri con Testardo? Ma certo che

0: andiamo a salutare, insomma, tutti quanti coloro che si trovano in questo istante al Lido Oasi di Grottere Mare. Ecco, ciao ragazzi, ben sintonizzati con noi di Radio Jukebox. No, però dovremmo mettere, che ne so, quelle canzoni proprio da spiaggia. Sai, presente? Quelli che
1: buongiorno Valerino Bello.
0: Buongiorno.
1: Stamattina mi fareste ascoltare i miei Modà con Passione Maledetta?
0: Va bene.
1: Buon inizio settimana a tutti e un grosso bacione a te. Baci baci Angela.
0: Bellissimo che noi ci spostiamo dalla Calabria a arriviamo a Milano con la nostra amica Angela. Questa è Radio Jukebox.

0: passione maledetta su Radio Jukebox. Devo salutare la sciura di Milano. Buongiorno anche a Lori che ci segue da Catania, si è svegliata adesso, buongiorno a lei. E no, vabbè, lei si sveglia tardi. Vabbè, ci ha messo il corrente dopo le 10.30. Giusto? Dopo le 10.30.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Ok Salute e Benessere.
7: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Ieri ci siamo occupati di capire la differenza tra la cistite e le altre infezioni dell'apparato urinario. Oggi capiamo come prevenirle in modo attivo. Ci sono 10 consigli di esperti per cercare di non essere colpite, soprattutto le donne, ma succede anche agli uomini, ma sono le donne quelle più numerose a essere colpite dalla cistite. Questi 10 consigli utili. La prima, lo sapete, bere abbondante acqua, assumere almeno 2 litri di acqua al giorno per idratare correttamente il corpo e garantire un flusso urinario costante. Quindi dovete bere tutto il giorno, non farvi la bottiglietta da mezzo litro improvvisamente e poi basta. Dovete bere tutto il giorno. Curare l'igiene intima, praticare una corretta igiene eseguendo movimenti da davanti verso dietro, utilizzando detergenti dedicati, delicati o neutri. Cambiare immediatamente il costume, sostituire il costume subito dopo il bagno in mare o in piscina, evitando di mantenere il tessuto bagnato a contatto con la pelle. Questo è molto importante ed è anche molto facile. Prediligere indumenti di cotone, indossare biancheria intima in cotone o fibre naturali altamente traspiranti, evitando tessuti che siano sintetici o pantaloni troppo stretti. Fare la doccia dopo ogni bagno. Bisogna lavarsi bene con acqua dolce e asciugarsi con cura dopo un bagno al mare, in piscina o in seguito anche a un rapporto sessuale. Urinare sempre dopo i rapporti. È utile sforzarsi di urinare subito dopo un rapporto sessuale per rimuovere meccanicamente eventuali germi penetrati nell'uretra. Evitare l'uso di saponi aggressivi. Proteggere l'acidità della flora preferendo detergenti delicati ed evitando saponi industriali troppo schiumogeni o aggressivi. Tendenzialmente gli esperti consigliano di utilizzare un sapone proprio per le parti intime, sia maschili che femminili. Assumere regolarmente probiotici, valutare l'assunzione di probiotici o fermenti lattici per mantenere una buona funzione intestinale e contrastare la stitichezza. Evitare tassativamente la terapia fai da te. In caso di sintomi non bisogna mai assumere antibiotici a caso. Una terapia inadeguata favorisce lo sviluppo di una pericolosissima resistenza batterica. Seguire una dieta ricca di fibre, consumare regolarmente cibi ricchi di fibre, frutta e verdura che favoriscono il transito intestinale, facilitano l'espulsione di tossine e scorie, naturalmente in modo graduale. L'applicazione quotidiana di queste semplici regole permette di mantenere inalterate le barriere immunitarie locali. Sostituire le cattive abitudini da spiaggia con gesti protettivi mirati rappresenta il modo migliore per evitare recidive dolorose. Alla base della salute urologica durante i mesi caldi si colloca il mantenimento di un perfetto bilancio idrico. Come vi dicevo, la raccomandazione medica di consumare una quantità minima pari ad almeno 2 litri d'acqua al giorno risponde a un preciso bisogno fisiologico: idratare a fondo il corpo e mantenere costantemente pulite le vie urinarie attraverso una menzione regolare. Facciamo uno sforzo per stare meglio. Grazie per essere stati.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provarti.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: John Tonacci con Iris tra le tue poesie su Radio Jukebox. La richiesta Dani da Novara, un bacio a lei. Ciao Dani, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno Vladi, buongiorno lunedì e buona settimana a tutti. Volevo chiederti per favore se mi facevi ascoltare Malamore No di Arisa.
0: Va bene.
1: Grazie, un abbraccione da Stefano. Ciao.

Ma l'amore no, su Radio Jukebox 393 999 7794. Restate lì con noi, tra pochissimo si torna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: nella tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: 011 19 88 57 76. Noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggio super.it.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
9: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: tanto bene, però mi ha scritto: grazie Vladi, mi stai accompagnando in spiaggia. Questo è il messaggio di Barbara: ti voglio tanto bene. Sei un po' come Lori che si sveglia alle 10:30, giusto? Ah no? Vladino, sicuro? Ti dico che è iniziato alle 10:05, al lavoro dalle 8:30, caldo assurdo, niente mare per ora. Questo è il messaggio di Lori che ci ascolta da Catania. Vabbè, buongiorno Lori, buona mattina. Oh, è lei che me l'ha detto 10:30,
1: non è vero? Vladi, a te, a tutti quanti, un saluto a Marco Alcomen. Oggi volevo ascoltare Caruso.
0: Wow!
1: Un bacione grande, grande.
0: Siamo pronti per cantare? Insomma, se siete in spiaggia sotto l'ombrellone, alzate il volume e cantate. Però dovete inviarmi un video. No, fatemi vedere che con noi di Radio Jukebox riuscite anche a cantare. 393-999-7794. Siete con Vladi. Soddisfiamo la vostra voglia di musica e buongiorno anche ad Irene.

di Lucio Dalla con Caruso, e salutiamo la nostra amica Gemma che l'ha richiesta. Più che stessa spiaggia, stesso mare, stessa radio, stessa frequenza, sempre. Ma che belli che siete, vi voglio bene. Siete con Vladi dalle 10 alle 15 qui su Radio Jukebox, a tenervi compagnia. Andiamo a salutare Marco che ci ha raggiunto telefonicamente per ascoltare Delia e Femmina. L'ho detto bene?

0: Delia con Femmina. 393 999 7794. Salutiamo l'amico Marco che l'ha richiesta. Ciao.
1: Buon inizio settimana, sono Irene.
0: Ciao Irene.
1: Voglio dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Quale?
1: A distanza di un amore, di Alex Baroni.
0: Ma volentieri.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto, ciao vita.
0: Ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794. Soddisfiamo la vostra

0: con La distanza di un amore su Radio Jukebox. Ciao Irene, ciao Alessandro. 393 999 7794, siete tantissimi, grazie veramente a tutti quanti voi. Torniamo tra pochissimo, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
2: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: genio in via di gioia con Facciamo Metà, Leonardo da Rivoli. Ciao, buongiorno e grazie. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno.
1: Claudio da Palermo.
0: Ciao Claudio, buongiorno.
1: Visto il caldo di oggi,
0: sì,
1: se mi fai sentire abbronzatissima, dedico a tutti i radioascoltatori, a te e a tutti gli italiani. Grazie.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Edoardo Vianello, questa è Radio Jukebox, la musica del...

0: sarà l'estate, ma questo desiderio del proprio paese è anche di raccontarlo, anzi tra pochissimo insomma avremo un ospite con noi che ci racconterà proprio anche il suo paese. Serena Bracale, Delia Levante al mio paese su Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Vladino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Vorrei chiederti un giorno così degli 883.
0: Volentieri.
1: Ovviamente da dedicare tutta al mio amore, che già mi manca moltissimo dopo un weekend. Il lunedì è sempre un po' tragico.
0: Ma come fai a essere tragico?
1: Però vabbè,
0: scusate.
1: Questa è la vita.
0: Vabbè.
1: Va già bene che oggi fa meno caldo del solito. Comunque.
0: Ha sentito la tua mancanza, l'hai visto stamattina.
1: Niente, buona diretta e buona giornata a tutti. Ciao!

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Fonsi con Despacito su Radio Jukebox con il featuring di Daddy Yankee. Devo salutare Silvana che l'ha richiesta. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Pochissimi secondi e noi saremo in collegamento. Mi piace, perché sono un figlio del mare. Va bene, tra poco, qualche secondo.

0: Colleghiamoci immediatamente con Praci. Ciao, intanto grazie.
1: Ciao a tutti, raga, buongiorno.
0: Come stai? Tutto bene? Tutto a posto?
1: Tutto bene, tutto bene. Adesso sono a Milano, potrei stare meglio a Cagliari, però va tutto benissimo.
0: Allora, sono un figlio del mare. Adesso noi ascolteremo anche il tuo nuovo singolo, estratto dal tuo ultimo lavoro discografico, Dal Golfo degli Angeli. Mi puoi raccontare come mai sono un figlio del mare, Praci?
1: Perché lo sono, io dico sono un figlio del mare e solo un figlio del mare. È un brano che nasce perché appunto volevo comunicare delle cose importanti prima di iniziare il disco. Infatti è l'intro, la traccia che apre il disco. È stato bellissimo poi collaborare con i ragazzi, con i tenori Zio Rosei e con Paolo Fresu, un onore ovviamente enorme per me, delle voci così forti dalla nostra terra, così importanti soprattutto. E niente, il brano, diciamo che preferisco parlare con la musica, quindi su quello che quello che dice un po' il significato è abbastanza allora, profondo. Però
0: no, è bellissimo perché tu hai anche detto abbiamo reso l'essere sardi una cosa figa, giusto?
1: Sì, non so bene se l'abbiamo reso noi, lo è diventato perlomeno, però sicuramente quando ero piccolo non sentivo troppo che fosse una cosa troppo figa. Piano piano poi per me lo è diventata, sempre di più, e la mia appartenenza è diventata sempre più forte, più ricercata per mantenere la mia identità. E quindi alla fine un po' come sempre, cioè quello che è figo per te stesso poi diventa figo per gli altri.
0: Ecco, com'è stata questa tua crescita musicale, professionale? E complimenti, anche perché 17 gennaio 2027 tu hai un appuntamento importantissimo a Milano ai Magazzini Generali. Sei pronto?
1: Sono pronto, sono carichissimo, non vedo l'ora. Il primo concerto a Milano, quindi non vedo l'ora di raggiungere tutti i fan che mi hanno scritto tutti questi anni, tutti i ragazzi del Nord Italia o in generale della penisola. Sono gasatissimo, non vedo l'ora.
0: Insomma, sei pronto. Tu che rapporto hai con il tuo pubblico?
1: Molto, molto, molto stretto, perché mi è difficile essere troppo un personaggio misterioso, quindi sono molto spontaneo, sono molto me stesso, anche soprattutto quando incontro le persone in giro, eccetera. Quindi si è creato anche con i live in Sardegna. Sì. Si è creato un rapporto veramente di famiglia con i miei fan, mi danno un supporto e una forza fuori dal comune, anche più. Una forza più alta di quella che, diciamo, un artista del mio calibro avrebbe di solito, e mi portano dove ancora non sono riuscito ad arrivare. Sono veramente grateful di avere una fanbase di questo tipo, così vera, così legata a me, oltre che alla mia musica, alle mie canzoni.
0: Allora, parlando di musica, parliamo del tuo ultimo lavoro che è in programmazione radiofonica, anzi fresco 17 luglio, Broken World. Ce lo puoi raccontare? Come è nato?
1: Sì, allora è nato da una sessione in studio con Prisoner, uno dei producer principali del disco. Poi ci abbiamo lavorato anche con Enomone, il mio producer storico. Niente, ha messo questo campione, che questo coro diceva "Can you fix a broken world?", cioè puoi aggiustare un mondo distrutto. Ed è nato tutto in modo spontanissimo, l'ho scritto davvero in 20 minuti questa traccia, infatti si sente perché è molto molto veloce, molto vera. Per questo mi piace tanto. Sono andato anche in direzioni un po' nuove a livello di suono. Il senso è comunque, appena io ho sentito "no, puoi aggiustare un mondo rotto", la mia risposta è stata "se mi ami davvero posso fare quello che voglio", ed è quello che un po' dice il brano. Siamo andati anche a fare un video incredibile,
0: lo stiamo vedendo,
1: vogliamo recuperarlo.
0: Sta passando in sovraimpressione, perché ci sta guardando in radiovisione, lo può vedere.
1: Wow,
0: perché
1: è bellissimo,
0: lì, ti stiamo vedendo. Ecco, bellissimo veramente.
1: Assurdo, che trasmette secondo me perfettamente l'energia del brano, cioè basta guardare le immagini per rendersi conto che il mondo sta benissimo, non è rotto, il mondo sta benissimo, siamo noi che a volte guardiamo nella direzione sbagliata, pensiamo di avere forse responsabilità di cose che non, in realtà non siamo solo dei figli della terra o del mare,
0: certo.
1: Come dico io.
0: Allora, dal Golfo degli Angeli, il tuo nuovo album uscito ovunque venerdì scorso, ovviamente ricordiamo un altro appuntamento importantissimo che ti riguarderà, 17 gennaio 2027, Magazzini Generali. Praci, grazie per essere stato con noi, ce l'ascoltiamo subito Broken World. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Grazie a voi.
0: Ciao e grazie.
1: Ciao, buona giornata.

per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo. Se mi

Grazie a Praci che si è raccontato con noi di Radio Jukebox del suo nuovo album dal Golfo degli Angeli, era Broken World. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi, non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar, in Oman. Ed è tutto. A più tardi.
5: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a 0 canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Giovanotti con Piove, la richiesta è Enrico che ci ascolta da Fiorenzuola d'Arda Piacenza, che scrive: visto che oggi qui piove, vorrei sentire la canzone di Giovanotti con Piove. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Popolo di Jukebox, siete tantissimi, questo lo devo ricordare a tutti quanti.
1: Ciao Vladi,
0: anche a lei.
1: Sono Giulia De Rossano.
0: Ciao Giulia.
1: Mi fai ascoltare per favore Amore di Contrabbando?
0: Va bene,
1: lo so che tu lo richiedo sempre, però mi piace.
0: E noi ce l'ascoltiamo. Ma cara Giulia, devi avere pazienza. Non sei la sola ad ascoltare e guardare Jukebox.

0: Tiziano Malgioglio con Amore di Contrabbando. Andiamo a salutare Giulia, pazienza zero. No, io devo ricordare, dobbiamo accontentare tutti e dobbiamo anche, insomma, suona il tempo è questo, vai, ciao, buongiorno.
1: Good morning, Jukebox Family, ciao Vladino, come stai?
0: Bene, bene, tutto a posto, grazie.
1: Sono contento, anche noi tutto bene da lunedì, visto che
0: dimmi.
1: Dove siamo, io questa settimana sono ancora al lavoro.
0: Alla prossima
1: ma
0: non mi ascolti più.
1: Torno alle origini.
0: Non mi ascolti più.
1: E vediamo se ti ricordi quali sono le mie origini.
0: Salento, me lo ricordo.
1: Può indovinare.
0: Me lo ricordo.
1: E a tal proposito ti richiedo.
0: Sì.
1: Le radici catieni dei Sud Sound System.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Giammino.

Sound System con Le Radici Gatieni su Radio Jukebox. 393 999 7724, sappiamo già che dalla prossima settimana insomma sarà in vacanza anche da noi, però ci porta, quello lo so, nell'app ci siamo, del suo telefonino ci siamo, insomma c'è, però stacca, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

www.radioticino.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: cosa mi manchi a fare? La richiesta Angelica scrive: sto andando in aeroporto per andare a prendere una mia amica norvegese. Nel frattempo ti sto ascoltando. Posso chiederti se mi manchi, cosa mi manchi a fare di Calcutta? Grazie, ciao e buon viaggio. Ecco. No, mentre viaggio in aeroporto, giusto?
1: Ciao Vladi, sono Massi da Torino.
0: Ciao Massi.
1: Ieri mio papà ha fatto 2 anni che ci ha lasciato.
0: Sì.
1: E vorrei dedicargli la canzone che gli ho dedicato quando è nato. Sta passando novembre di Eros Ramazzotti.
0: Volentieri.
1: Lo vorrei dedicare anche a Desiree, che è a fianco a mio papà, che se n'è andata a 2 mesi di vita. E lo vorrei dedicare a tutte le persone che ci sono mancate e tutti quanti noi. Un abbraccio, grazie, ciao.

Ramazzotti con Sta passando novembre su Radio Jukebox. Ciao Bax. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Buongiorno Marianna, buongiorno Zeus. Arriva J-Ax. Itti, yaio. Però anche no.

0: J-Ax con noi su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno Prati, vuoi ascoltare la canzone di Gabriel Ponte, Viento, che ti sembra un abbraccio?
0: Ce l'ascoltiamo tra pochissimo, rimani con noi, ciao Alessandra. Questa è Radio Jukebox e soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Gabri Ponte Viento su Radio Jukebox insieme a Vicco. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Vlad, come
0: ciao.
1: Va?
0: Bene, bene.
1: Tutto bene?
0: Sì, grazie.
1: Tutto a posto? Questa mattina vorrei sentire la canzone Un'estate al mare di Giulio Russo. Un caro saluto a te e tutto Radio Jukebox.
0: Ciao Francesca. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica, scaricate la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate.

0: Giuni Russo con Un'estate al mare su Radio Jukebox. 393 999 7794. Vai, ciao.
1: Ciao, sono Rosa da Luz.
0: Ciao Rosa, buongiorno.
1: Vorrei chiedere il brano di Annalisa.
0: Sì?
1: Sinceramente.
0: Quando?
1: Buona giornata, buon caldo. Ciao ciao.
0: Un bacione, ciao Rosa. Questa è Radio Jukebox.

0: sinceramente su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno, buon forno a tutti.
0: Buongiorno,
1: buon inizio settimana. Lori da Siracusa.
0: Ciao Lori, buongiorno. Proprio buon forno a tutti non è carino.

0: richiesta da Barbara che ci segue da Livorno, era in America, bellissima. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi su Jukebox? Ciao!
1: Vladi, sì. Vorrei richiederti la canzone di Johnny Hates Jets,
0: sì?
1: Shattered Dream.
0: Ragazzi, bellissima.
1: Grazie. Ciao Vlad, buon inizio settimana, ti auguro nel frattempo buon pranzo, ciao.
0: L'ascolteremo tra pochissimo.
1: Grazie, ciao Vlad.
0: Ciao, ciao, ciao. Rimanete con noi. Questa è Radio Jukebox.

Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011

424 0024 o visita www.mossogroup.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: l'onda di Johnny Hates Jazz, insomma l'onda dei capelli era anni 80. No, era anni 80, fine anni 80-90. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Anna da Vibo.
0: Ciao Anna, buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene, grazie, tutto a posto, tutto a posto.
1: Vorrei un brano.
0: Cosa?
1: Un angelo.
0: Sì?
1: Di Santo California.
0: Non fa parte della programmazione di
1: Gimbox. E lo dedico tutto a te.
0: Grazie amore.
1: E a tutti i telespettatori.
0: Che carina.
1: Spero che stai bene.
0: Tutto bene, tutto a posto.
1: Le trasmissioni vanno bene.
0: Per fortuna.
1: Complimenti.
0: Grazie.
1: Ci sono bellissimi.
0: Grazie amore.
1: E poi un saluto a te e ai tuoi genitori.
0: Benissimo.
1: Un grosso abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao. Ciao. A presto.
0: Un bacione enorme.
2: Vladi, oggi mi piacerebbe ascoltare Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Un abbraccio a tutti da Beppe. Ciao ciao.
0: Subito. Questa è Radio Jukebox.

0: sogni e tutto quello che c'è, Raff, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. 1991 393 999 7794, ci siete voi, questa è Radio Jukebox, sentiamo le vostre voci, ciao!
1: Salve, vorrei ascoltare il brano 8446.
0: Va bene, Farrucco, ce l'ascoltiamo subito. Come si chiama il nostro amico? Vediamo un attimino. Non c'è? Ma che è il nome del nostro amico?

0: Radio Jukebox. 393 999 7794. Marco, ciao Marco, io sono Vladi, non sono Flavio. No, c'è Marco che scrive un saluto alla mia... No, intanto scrive ciao Flavio. Così è, scrive Marco. Saluto la mia collega Ombretta. Marco, correggi per favore. Potete scrivere il mio nome, Marco.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info illimitato.

paradiso, agitare Coca-Cola conviene non farlo. Tutto appiccicoso, tutto sporco, mamma mia. No, è vero, insomma, la Coca-Cola così, eh. 393 999 7794, salutiamo tutti quanti coloro che in questo momento stanno pranzando, ma devo salutare tutti quanti coloro che ci seguono anche di notte, ecco, in replica su Jukebox TV e anche in tutta Italia sul canale 68 Bomb Channel. Questo grazie. 254 ci potete seguire ovunque, sempre, ma anche in tutta la Calabria sul canale 92, per questo è anche il 177. Per questo buongiorno anche, vediamo un pochettino, agli amici del Lazio che ci seguono sul canale 98. Loro sono lì. Poi gli amici della Toscana sul canale 78, ci sono anche loro.

Vasco Rossi con Non l'hai mica capito su Radio Jukebox. 393 999 7794, Edoardo Bennato su uno solo canzonette.

0: Edoardo Bennato con Sono solo canzonette, proprio da jukebox. Richiesta da Enzo di San Benigno Canavese. 393-999-7794. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica, anzi tra poco andremo a soddisfare la voglia di musica delle Pelle Girls. Sì, sì, giusto, sono in uno studio, stanno lavorando tutte quante insieme, insomma, giusto? E c'è anche Assunta. Assunta, ciao. Un bacione a lei, tra pochissimo Negramaro con Estate. Questa è Radio Jukebox.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: estate su Radio Jukebox. Ciao Assunta, un bacione ad Assunta e salutiamo le pelle girls.
1: Ma buon lunedì, Crescovlati, buon pomeriggio, anzi a quest'ora, buon appetito.
0: Buon
1: sono
0: appetito
1: sempre Massimo da Torino, ho passato
0: Massimo
1: poi il weekend.
0: Sì, sì,
1: però
0: sì,
1: tanto di sì. Io sì, con un po' di mal di schiena, ma tiriamo avanti.
0: Allora,
1: a parte
0: l'età.
1: Quello, oggi momento l'età. Karaoke, come dici tu.
0: Cosa
1: se
0: cantiamo?
1: Per favore mi fai ascoltare la canzone di Massimo Di Cataldo,
0: sì?
1: Con il cuore.
0: Si fa cantare.
1: Bellissimo testo, bellissima canzone. Niente, me la canto un po' a squarciagola.
0: Ma sicuro?
1: Vedi sempre come sempre la dedico a te. E tutti gli altri ascoltatori, dai che ci sentiamo domani, buon inizio settimana a tutti.
0: Aspetta che non la ricordo, come fa? Ma sicuro che si può cantare? Aspetta, no, devo capire.

0: Massimo di Catalla adesso. No, no, no, no, è che mi mancava, amo te, amo te. Ecco, mancava quel ricordo, il ricordo del di amo te, amo te. Vabbè, Massimo Di Cataldo con il cuore, si intitola così la canzone. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno Vlandis, buongiorno. Signora dos Santos, ma mi manda questo giramento di testa per favore.
0: La testa gira, va bene, certo che
1: sto
0: sì.
1: Sto morendo di caldo qua.
0: Non morire
1: mio
0: di caldo,
1: posso più
0: non morire.
1: Bacio, bacio a te.
0: Bacio, bacio anche a te.

Ted e Mischilla, questa è La Testa Gira, Gira, Gira. Saluto la signora De Santos. 393 9997 794. Tra poco andremo ad accontentare Alessandra, ci segue da Rivoli. Volevo dedicare la canzone A un passo da te alla mia nipotina Ginevra, scritto nel messaggio, che oggi compie 3 anni, e dirle che la zia l'ama più della sua vita. Vladi, buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio a borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati, degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
3: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. Successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia. Ha detto Bologna resta in attesa di risposte.
2: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0, Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta la seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi, Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina, Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti, gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni, travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Con A un passo da te, Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Alessandra da Rivoli, che la richiesta per la nipotina Ginevra, invece per, insomma, scusate un attimo, la canzone andrà in onda dopo, però io sono preoccupato per le sister Carmela e Viviana, no, perché allora loro vogliono ascoltare una canzone degli SDC, arriverà tra poco, però scrivo

Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con la costiera amalfitana alla richiesta. Il nostro amico Thomas, ciao Thomas, 393 999 7794, restate con noi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela, ce l'abbiamo Carmela all'ascolto? No, Carmela,
1: buongiorno,
0: ci sei?
1: Buongiorno. Oggi sono veramente ritardissimo, ma non ce l'ho fatta. Sono veramente incasinata a lavoro, quindi non sono stata nella mia postazione.
0: Si è svegliata tardi.
1: Saluto Carmela Castagno, gli amici della Buffa e il mio amore Daria. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata. Anzi, buon lunedì, buon inizio settimana, esatto, per chi sta ancora lavorando. Un bacio, Maria da Giaveno.
0: Maria, ma ti sei alzata tardi? A noi lo puoi dire, senza nessun

0: con Partenope insieme a Serena Brancale e The Colors. 3939997794.
1: Ciao Vladimir, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente, se fosse possibile, mi piacerebbe ascoltare Vuma.
0: Sì, John Lennon.
1: Ti ringrazio, ti mando un bacio e chiedo a tutti i radioascoltatori, visto che ci avviciniamo alle ferie,
0: sì?
1: Mi raccomando, non abbandoniamo i nostri amici quattro zampe.
0: Ci mancherebbe.
1: Un abbraccio dal paradiso dei sapori. Ciao!
0: Ci mancherebbe, ricordiamo anche, non lasciamoli sotto il sole, prendiamoci cura di loro, la

0: 393 999 7794.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao,
1: sono Andreina.
0: Ciao Andreina.
1: Mi faresti sentire Mango con Amore per te?
0: Volentieri.
1: Grazie, un bacione, ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito e andiamo a salutare anche Stefania, anche lei voleva ascoltare Mango.

0: Era Mango con Amore per te. Sentiamo anche il messaggio della nostra amica Stefania.
1: Ciao Vladi, sono Stefania, come stai? Bene, volevo chiederti se mi potevi mettere la canzone di Mango, Io nascerò. Ti ringrazio, ti voglio bene. Ciao Stefania.
0: Un bacione, ciao Stefania. Ecco, era sempre Mango. Questa è Radio Jukebox. Torniamo tra pochissimo, soddisfiamo la vostra voglia di musica. 393 999 7794.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

con una rosa blu su Radio Jukebox. La richiesta Gianmarco. Ciao Gianmarco, saluto alle 9 dalla Calabria, se non ricordo male, non ricordo bene dove. Allora, salutiamo le sister, che sono le due fanciulle che stanno viaggiando ascoltando Jukebox, ahimè, insomma, in automobile l'aria condizionata c'è sta. Rigorosamente senza aria condizionata, per questo scrivono: noi stiamo attraversando l'autostrada per l'inferno. Un abbraccio sudato a tutti quanti sopravvissuti del caldo. Questo è il messaggio delle sister Carmela e Viviana, che vogliono ascoltare gli AC/DC.

Lacey in viaggio qui, grazie anche agli CDC, però continua il loro viaggio, in questo caso grazie all'amico Alessio. Ancora un po' di carica, arrivano i Guns N' Roses.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Claudio, sì, sono la boy band, no, perché è scritto mi faresti ascoltare, soffro lo stress. Boy band. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione con Vladi su Jukebox. 10:15 da lunedì al venerdì, noi stiamo insieme. Ciao,
1: ciao Jukebox, mi metti per favore il debito di Night?
0: Volentieri.
1: Ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito, eccolo in arrivo. 393-999-7794.

tempo di una partita. Siamo spettatori, solo chiacchiere da bar, vattene da qua, dico. L'amore per la musica, l'odore che ho sulla mia felpa. Realizzare che poi se ne va, ratezzare un debito che non si ferma. Non volevo esserne schiavo. L'amore può portare allo schianto, sì, ma è qualcosa per cui rischiamo. L'amore per la musica, l'odore che ho sulla mia pelle. Realizzare che poi se ne va, ratezzare un debito che ancora cresce. Non volevo esserne schiavo.

C'è la sensazione di non avere più scampo, ma è una bugia, tu prova solo a rimanere un istante. Quella voglia di evadere che ti porta ad accettare anche chi usa la forza per invaderti. Chiediti tu chi vuoi diventare tra le storie inventate. Imprenditori ricchi in TV mi parlano di salute mentale, continuano a aumentare, figli da alimentare, ma non sogni neanche più soltanto di raddoppiare le entrate.

Amore per la musica, l'odore che ho sulla mia felpa, realizzare che poi se ne va, ratizzare un debito che non si ferma. Non volevo esserne schiavo, non volevo esserne

chat con il debito su Radio Jukebox. 393 999 7794, si sarà appena svegliato perché scrive: buongiorno Vladino, buongiorno anche all'amico Roby, ciao, ciao Roberto. Questa è Radio Jukebox, ci spostiamo a Pinerolo perché c'è Ivo che ha richiesto le bambole di Pezza con Resta con me.

lei di pezza, questa era Resta con me su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si torna ancora insieme per soddisfare la vostra voglia.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: la città degli angeli, Achille Lauro su Radio Jukebox. Abbiamo salutare chi scrive: buongiorno Vladi, dopo 4 giorni di notti folle estive, e che è successo? E cosa è capitato? Mi faresti ascoltare Achille Lauro, ha scritto nel messaggio. Questo è il messaggio arrivato da parte della nostra amica Laura. Ciao Laura, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buon inizio di settimana, sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Giorgia, se non è ancora andata in onda, e Scelgo ancora te. Grazie.
0: Allora, Scelgo ancora te di Giorgia, ma è giusto il titolo della canzone di Giorgia? Perdonatemi. Vabbè, arriva Madame. No, cercano.

Adam insieme a Marrakesh, volevo capire, su Radio Jukebox. 393 999 7794. Arriva Giorgia, scelgo ancora te.

0: voce di Giorgia con Scelgo ancora su Radio Jukebox. Grazie perché siete arrivati tutti quanti anche in mio aiuto.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Tonino da Grossi Piana di Cerretauro.
0: Ciao Tonino.
1: Vi mando un grandissimo buongiorno a te, tutti i componenti di Radio Jukebox.
0: Grazie.
1: Tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che seguono questa mittente con tante cose belle. Alessia, Giuseppe di Gioia Tauro.
0: Ciao ragazzi.
1: Se mi fai ascoltare Alta Marea.
0: Va bene, venditi.
1: Di Mango.
0: Venditi.
1: La dedichiamo sempre a tutti voi e a tutti quelli che sono in ascolto di questa mittenza Radio Jukebox. Ciao ciao, Tonino da Drosi, Piana di Gioia Tauro. Ciao.
0: Ciao Tonino.
1: Vladi, oggi 37 gradi.
0: Mamma mia.
1: Fa caldo. C'è l'80% di umidità.
0: Mamma
1: ciao, ciao.
0: Mia. Non vi invidio, assolutamente. Però avete il mare, buttatevi in acqua. Mi raccomando, buttatevi in acqua.

Antonello Venditti con Alta Marea su Radio Jukebox. Ragazzi, bellissima. Grazie al nostro amico Tonino che ci segue da Drosi. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

trasportare da un'esperienza unica? Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata

parcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. Io devo ringraziare insomma anche la nostra amica, ecco, un bacione enorme, Lori da Catania, grazie. La richiesta Alessandro, Stella Stai, vai, sentiamo un pochettino. No ragazzi, mi avete fatto partire la canzone, no, dobbiamo sentire prima il messaggio. No, dobbiamo sentire il messaggio perché c'è un nostro amico che è triste. Vai, sentiamo il messaggio.
1: Ciao Vladi, com'è? Tutto a posto?
0: Bene, tutto a posto.
1: Sto tornando a casa lavoro e sono deluso perché ieri la Spagna ha vinto i mondiali, volevo l'Argentina.
0: Vabbè,
1: che Messi chiudesse in bellezza.
0: Ma sempre chiuso in bellezza.
1: La sua ormai carriera in nazionale, comunque.
0: Rimani in
1: Europa.
0: Che
1: se mi potevi mettere, dimmi, per favore, Paradise, una vecchia canzone del 1980.
0: Sì.
1: Grazie, la dedico a te e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata. Vincenzo da Torino.

è venuta voglia di riguardare il film Paradise. Si trova da qualche parte, per caso potete aiutarmi? Ecco, ciao Vincenzo, grazie. Su quale piattaforma? Ecco, si può trovare. C'è Francesca che si potresti fare ascoltare Angels di Robbie Williams? Vai, ce l'ascoltiamo subito.

0: Williams con Angels su Radio Jukebox, ragazzi, siamo giunti al termine. Sì, no, siamo giunti al termine. E certo che sì.
1: Vai, vai, buongiorno vai. Dal vostro Sabino Vemo da Radio Box.
0: Jukebox, Jukebox, ecco, non è box così. Insomma, grazie Sabino, un salutone enorme. Fatemi sentire un po'. Intanto salutate.
2: Ciao Radio, buon pomeriggio. Saluto tutto il popolo di Radio Jukebox in ascolto. Sono Francesco.
0: Ciao Francesco, un abbraccio anche al nostro amico Francesco. Vai.
3: Allora se ne vai, no, vai così questa
0: musica.
3: Quasi tre.
0: No, non ho capito. Che l'abbiamo messa, la testa gira, è andata in onda, amore mio. No, no, dico, è andata in onda, ecco, amore mio. Grazie a voi tutti per essere stati in nostra compagnia. Ci ritroviamo domani intorno alle 10, 6, 10, 15, qui su Radio Jukebox. Mi raccomando, va bene? Baci e abbracci a tutti quanti voi. Ciao da Vladi, a domani.
4: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare una auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica. No matter what, no matter what.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: CNR, giornale radio.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale, un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Real da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: devi andare su deghi.it.
11: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi devi cucinare per 16.
11: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare. Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.

alle ore 6, alle ore 11, alle ore 16 e alle ore 22. Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
3: C'è un mondo di offerte, clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati, degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
6: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. Successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandiscenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostra una faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposte.
5: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta alla seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi, Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina, Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti, gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni, travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 8 0

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: mettere una foto.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
1: CNR, giornale radio.
8: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
2: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
4: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: CNR, giornale radio.
6: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
7: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa che vuole costruire, quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
6: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49€. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino deceduto ieri durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Le milizie Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita e la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, dicono le milizie yemenite. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i bombardamenti statunitensi, sono in corso trattative con Washington. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico si dirigono verso il Palazzo Reale, dove saranno ricevuti dal re. È tutto, un buon pomeriggio da Marco Mancini.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: Arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Noleggio Super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 5 5.
1: Parlano di me, una donna facile.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
5: CNR, giornale radio.
6: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto. È morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Hamburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000. Gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 9 9.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 5 3

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio è irresistibile.

0: autentici del Salento, la focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace, ogni martedì cozze e fritto misto, ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà, una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino, prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39 euro. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99 euro. I detergenti intimi li trovi a 1,79 euro. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande Confezioni Margherita.
2: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
2: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
2: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
2: A Sanfrè.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
9: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrecce.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8419.

0: 13 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 0 2 3. Io non credo.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 3

0: salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 8, 8.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 9 4

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Yeah. Questa è per chi è in viaggio, ma resta occhi negli occhi con chi rimane.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante. 74. Una scelta importante per risultati.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 1861.
1: Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 2

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.